Здесь Абузова и Бата. EPC. Non ho letto sti cuse che se eli ma. Sei cosa lento se eli nota. Ehi, hey, well.